zooma, zooma, zooma, zooma, zooma, bacala. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi merda. Fichi mia, cucciarara, mamma mia, pensata.